0: l'avrei già mai creduto. Ma farò quel che potrò. Mio padrello, un'altra cena, fa che subito si porti.
1: A padron, siamo tutti morti.
0: Fanne in dito!

l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figo.

0: meglio prude, pulse lo maritate, tutte, tutte, tutte.
1: La corona che adornate, un verde chiome su voi già sta.

0: Brunetta,
1: vieni qua.
0: Taci che vuoi.
1: Due baci.
0: In fretta.
1: In fretta.

0: portentoso.
1: Il busto!
0: Bello! Che ceffi son costor, ciarlatani o speziali.